0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.
2: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: serie cinematografica su che sono molti ma che era con quando la cinema si uscì in Mauritania e che avevamo questi casi radiati a
1: Imagina Radio.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.